qui se give at the gal, get up. La grande famille, qui se give at the gal, get up. La grande famille, fait mal up. Si tu veux t'en habit, fait up. Viens tous se gare là, la map. Non pot si you come up, viens tous se gare là, la map. Non pot si you come up, fait mal up. Si tu veux t'en mettre, get up. Però sta faccia l'angelo, ti serve a ben gannare.

Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti.